0: Gold 70 Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4:04.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Gold 90. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal palco.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti!
0: Radio Got. Radio Got.
2: Qualche anno mi vedo.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: Radio Gold.
2: Giuro l'ultima mia sigaretta, guarda la sfengo pure già a metà. Come la volta che ti ho detto mentre eravamo a letto che ero stufo della tua normalità. Lo giuro smetto di fumare, lo giuro sulla mia famiglia, ma è come quella volta che ho promesso, come le altre 100, di scordarti per l'eternità. Non sono buono a fare le promesse, ma non lo sono neanche con me stesso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

mondo migliore. Per questo mandiamo le sonde su Marte, l'Italia a forma di stivale. Per questo prendiamo calci in culo dalla sera al mattino. Ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo, ricariche dello Stato. Con le tasse che ho pagato compravo mezzo Senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Dove?
1: Da Grippi.
0: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
3: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano, telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
2: Gold.
4: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: www.radiogold.tv.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and Drink per brindare e mangiare in compagnia. Area Bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Dal 1960 Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Gold. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: più naturale.
1: Questa è Radio Got.
2: Benvenuti.
1: Radio Got. Radio Got.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46/G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Gold.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353 400

0: 91 57 21 per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8:04.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Spot pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Domenica 10 maggio, Vienna, Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and Drink per brindare e mangiare in compagnia. Area Bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique, la bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cominsoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Radio Gold Online. www.radiogold.tv.
6: Ay, eso sacan a someone from her. Y el baile, toma.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
1: Ma dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46/G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold pubblicità.
1: Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo.
2: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
3: Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati.

13 o 22 km. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46/G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Gold.
2: Come prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
6: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Gold.
2: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi. Per un mondo migliore. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità.

assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Ketty. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area autotuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici. Con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: dal 1990. Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici su

sui nostri canali social Pasta Fresca da Ketty. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Gold Pubblicità. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold.
3: Dove?
4: Da Gritti.
3: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
4: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983.
2: Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46-G. Scopri percorsi post-diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: kkmobility.it.
0: Gold.
1: Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione, salvo maltempo.
0: Gold.
3: Un mondo migliore.
4: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Gold.
1: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione, anche su misura, di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Starter Pack. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabrianosc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Questa è Radio God.
2: Benvenuti.
0: Radio God. Radio God.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96 e 9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46/G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo.
2: Gold.
3: Ma dove?
2: Da Gritti.
3: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
2: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983.
4: Gold.
5: Sento una voce fa.
4: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
2: Gold. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Io sono pazza di me.
0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46-G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
6: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold.
1: Dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13:03.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Qualche anno mi

0: dal 1990. Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti il massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In prima fila, con Radio Gold.
3: Quest'anno,
4: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
3: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
4: Perché mi hai lasciata?
5: Perché hai tradito il tuo cuore?
3: Un film di Emerald Fennell.
4: Heathcliff.
5: Cody.
3: Margot Robbie, Jacob Elordi.
5: Baciami, saremo dannati per sempre.
3: Cime tempestose, al cinema.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta fresca da Chetti. Gold. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

momento pubblicità. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne

0: Camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46/G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Gold.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare.

0: colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte, hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabrianosc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Io sono pazza di me.
0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold.
3: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo! Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and Drink per brindare e mangiare in compagnia. Area Bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare,

0: studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
6: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dove?
1: Da Grippi.
0: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: baby.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Io sono pazza di me.
3: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold. Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Dopo il diploma ogni scelta può cambiare il futuro. Sei sicuro di conoscere tutte le opportunità? ITS Fabriano Academy ti invita all'Open Day dell'8 maggio alle ore 17 a Fabriano nella sede di via Bruno Buozzi 46/G. Scopri percorsi post diploma nelle aree di automazione, grafica e design, efficienza energetica, reti informatiche, cyber security e intelligenza artificiale. Incontra professionisti e conosci le esigenze del territorio. Scopri di più su www.itsfabriano.it. ITS Fabriano Academy. Non lasciare il futuro al caso. Vieni a scoprirlo. Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: Senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
3: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
2: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
3: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
2: KK Mobility.
1: Gold.
4: Sento una voce fa.
2: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
1: Gold.
2: Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold.
2: Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione Salvo Maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Gold.
2: Dove?
1: Da Gritti.
2: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Ay, eso sabe que no somos from one, y el baile.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

ho messe le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto ancora.

conosci non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior

0: te lo prometo, oh, oh. Te lo prometo, oh, oh. Te lo prometo, oh, oh. Te lo prometto.
1: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici. Con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il Monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio God.
1: I hope to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold.
3: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Sport Pubblicità. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
1: Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Sotto il sole, sotto il sole. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in Nardi e tende da sole esclusive Fanari. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Pubblicità. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante.

più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matilica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817, fabrianosc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
6: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: io, ma sono matta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In prima fila, con Radio Gold.
3: Quest'anno,
4: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
3: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
4: Perché mi hai lasciata?
5: Perché hai tradito il tuo cuore?
3: Un film di Emerald Fennell.
4: Heathcliff.
5: Cody.
3: Margot Robbie. Jacob Elordi.
5: Baciami, saremo dannati per sempre.
3: Cime tempestose, al cinema.
6: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Madonna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me, bevo

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tra qualche anno mi vedo.

0: Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility.it. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic, la bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: The Weeknd. Poche parole, tanto gusto.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Gold Weekend.

0: come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.
1: Gold Weekend.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Gold Weekend, selezione musicale non stop.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: my father on that day. I want to see my father on that day.
1: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancreas.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
1: Stiamo trasmettendo Gold

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Gold Weekend.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io.

0: matta io, ma sono matta.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Marca. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: È l'una, è un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

Radio Gold. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold Weekend.